Mira. Come cuore. Oi, come io. Sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va, sì, va

0: Sono soddisfatto.
1: Is it cause of an effect?
0: Therefore.
1: Therefore.